0: Certo, però ce ne sono i soldi.
1: Your cell phone or mobile line is 7-0-9.
2: Seven.
1: 48. 26.
3: You're going 116-37.